stregone, un fuoco isterico, magnifico, carezza di una mano che semplifica. Cosa sarà?

chissà cosa possiamo dirci in fondo a questa luce, quali parole, luce di pioggia, luce di conquiste. Lasciamo fare a quest'albergo ormai così vicino, così accogliente, dove va a morire d'amore la gente.

Io e te, chissà qualcuno ci avrà pure presentato. E abbiamo usato un taxi più, un telefono più, una piazza. Io e te, scaraventati dall'amore.

un aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

adesso è tardi, le dico soltanto che si trattava d'amore e non sai quanto.

credere, non redere. Stringimi, stringimi, parlami, abbracciami. Abbracciami, abbracciami.